0: Certo.
1: Scusa, non c'è il tuo.
0: Sì, posso riuscire a with AMR e Raymond. Raymond near Wilson Avenue.
1: Thank you, Michael. Thank you.

0: Il giorno sulle fare che sta giù. Show you just want to see where the service is.
1: Clear.